0: na dai shine bai wuce yadda al'adun Hausa suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujewa daga bakunan mutane ba musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shigowa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi an shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa to gaskiya kalubale nake fara kallo kafin in ce ga nasara da Hausa samu kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da farko
1: to ganin karancin lokaci annan za mu tattara ina mai namu a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an ji muku
2: a Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger bayan ƴan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatin da suka sace a garin Burgu a Juma'ar da ta gabata mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa me za ku ce akan yadda ƴan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro yaya wannan lamari ke shafar kancin na su farko muna da kwar ra'ayoyin ku
3: to madalla yanzu bari mu shakata